dieci europei. Questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Tornerò. Il mondo, la luna,

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: This is Radio.
2: Radio.
1: Radio 7.